sette volte ormai che lo so già. Che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia?